0: Βλέπω εκεί είπε να μόρω. Hai sbidito in terreno?
1: Evo te bratio se va a sfora, ma te mi le umorni le queste sono amore crema.
0: Ne vuoi